sede, cioè la sede dove sta venendo in vendita la vita di stare fatti da questa I want to be free, so I go home to my body.